terra, terra che sa chi. Ieri vento, vento che asciusciava, ieri o mare che s'agitava. Ieri nuvole triste e mesta, ieri l'aria, l'aria tempesta. Ieri sole che s'annascondeva, ieri montagna che a scuola si metteva. Ieri roccia, roccia in coppia e spalle, ieri una spina a mezzo e cinque. Ieri giove l'ultima martellata, ieri frusti in una mano sempre aizzata. Ieri ammazzata in coppia e canna, chi ne mulignani, e chi a stima raggente, in ascudazzata. Ieri una lancia in due costati, ieri sangue che non si è mai stagnato. Ieri mamma che ci agneva in da povera, via re dall'ortra uliva tagliava la roba. Ieri Maddalena, capo trumano Dio per detto nome, i fu liberato e me lo è adoro. I primi covalli cantava, me l'anni ai tre volte, i roppa non passa, mo vennette per quattro soldi. I belle e buone, risuscitare a morte. Ieri surda, cecata, muta, io, era zuoco.

non so degna che tu trasa fammi sto miracolo. Io me la lavo in mano perché ho fatto un errore mio. Io ero in da sinagoga, ero un messia. Io con una bella angola, arrivo in un merindo deserto. Io vuoi fare tagliare capa, a ballare non so che coscia aperta. Io reverenaro con te adesso, io faceva a mano. Io riceve palle a rubare, io faceva vita in coppo lupanare. Io per fare pariare facevo creatore. Io mi mangiava viva, per mestiere facevo leone. Io ero naga, a dono ricco non ci passava. Io ero l'acqua, a dovisse camminava. E chi non teneva peccato, ma nasce la prima preda. Io non commenata, che si muoreva in sede. Io facevo finta di niente, che ancora lui ci guardava innanzi. Incoppanata roccia, ero una chilla senza speranza. Io appresso un regno che non era questa terra. Io non s'adducevo, ammazzacava sempre. Io era faraone, re piramide fino a luna. Io ero un profeta, conoscevo tutte le scritture. Io ero un cavaliere da tavola rotonda. Io con gli elefanti arrivai fino a Capemonte. Io ero barbaro, tanto oro quanto pesavo. Io quando sentivo i tamburi, volta a schiarare il naso.

ne faccio pietà, dintano recinto parcheggiato. I lettere anonime e camise nere, Imma la ceva sa mano per rispetto in coppia quartiere. Io ero l'alleato che portava pace facendo un bordello, i trafficavi cannoni, Coca-Cola e bandiere che stelle. Imma c'è dai mattina per picciare l'amici, in stivo paese l'umore, le spie che recchie di quelle pellicce. Inciarmava guerriglie contro il regime dei colonnelli, i carcerati in Africa, anno e anno, siamo tutti fratelli. Io sciopero la fame, liberai l'India senza un colpo di pistola. Io pastore che marciava che pecore ogni razza e ogni colore. Io Susanna 16 anni in Uganda prigioniere guerra. Io ribello con fucile puntato che schio bastone a Ciracchi. Io peccerile e facevo fatica con mie ciucci. Io a serva di povera una ave malata in terra calcutta. Io monaca santa, miri e stimma da mie semmane. Io accedeva e basta, frate, sora, ma